es tuan isterius in a permanente, in a maritudine loc permanente, factuce materia cinis en a pepi, similis un folio et tecno de tepi, consine in improprium vino sapienti, supra metropone de sede fundamenti, tutto sega comparar,